0: Signor Isauro, siamo al primo filo 53 sulla 330. Le ho una consulta, davanti come mi volito. Ora potrei andare con Bayreschi e Senta per fare posteriore le serie di direccia iniziale de 1-1?
1: Quanto sarebbe per la puesta al norte?

0: Ora, sono una fede che con
1: De 4 Lima, Alfa 31, 2875, Guambole.
0: Iba, Alfa 31, 2875, gracias por toda esta vuelta.